0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Bam bam, bambina.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: La tua

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Yeah!

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accendeva.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'era

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto

0: tu mi lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scontri e guerriglia, si infiamma la piazza Bologna a margine del corteo per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abedarim Fakir, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia. Dopo il presidio in piazza Nettuno in serata, una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e la questura, dove sono state lanciate bottiglie e una bomba carta. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto con cariche e lanci di lacrimogeni. Sentiamo da Bologna Barbara Beghelli.
7: Giustizia per Fakir, a gridarlo sono in migliaia in piazza Nettuno a Bologna, radunatisi per la manifestazione convocata dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir, l'uomo di origine marocchina deceduto ieri al Pilastro. A fronteggiare manifestanti, molti di origine straniera, c'erano numerosi agenti in assetto antisommossa e dalla folla sono partiti diversi cori di contestazione rivolti ai poliziotti. Sviene la sorella di Fakir al presidio proprio quando il sindaco le dà la parola. Subito un medico si è fatto largo per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli al capo della comunità islamica bolognese, la Fram, poco prima aveva incontrato il sindaco privatamente. Per lei ha parlato la nipote.
6: E intorno al caso di Abedarim Fakir si riaccendono le tensioni politiche. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118 ha espresso il vice premier Salvini e leader della Lega. Non sarà un nuovo Cucchi, se hanno colpe pagheranno, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco le opposizioni, che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare dell'Interno. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran. Nella 10ª notte consecutiva di raid colpito il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che in risposta ha bersagliato obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. L'Iran inoltre rende noto di aver bloccato due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli in Yemen con il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Stabilità politica, fisco, reindustrializzazione sono le principali sfide elencate ieri dal neo premier britannico Burnham nel giorno del suo insediamento a Downing Street. Nel suo nuovo governo tante donne, volti nuovi, fuori fedelissimi del suo predecessore Starmer. Il servizio è di Marco Mancini.
8: La prima telefonata da un leader straniero è arrivata da Washington. È stato il presidente americano Trump il primo a parlare con Andy Burnham, neo primo ministro britannico insediatosi ieri mattina a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Poi l'impegno per migliorare la situazione delle migliaia di senza fissa dimora che vivono in Gran Bretagna. E sul fisco invece il premier britannico ha spiegato che il nuovo governo si atterrà alle regole di bilancio sul debito pubblico, aggiungendo però che utilizzerà qualsiasi flessibilità all'interno delle stesse. Burnham, che è succeduto a Keir Starmer, è il settimo primo ministro a prendere possesso di Downing Street negli ultimi 10 anni. Sintomo, questo, di una notevole instabilità politica nel periodo post-Brexit. Una novità per il sistema politico britannico.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Assito e Stupinigi verso Savona, tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Vi ricordiamo che lungo la statale 34 del Lago Maggiore si viaggia a senso unico alternato per lavori a Cannobio nella fascia oraria 9-16. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza e tra Corso alla Mano e Borgaro in direzione Osta. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 100 nel comune di Salviano Micca e sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensione ieri sera a Bologna a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Si registrano 11 feriti tra la polizia e i dimostranti. Momenti di tensione con cori contro gli agenti si erano registrati anche durante il corteo. Giustizia non vendetta aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito in particolare il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha risposto bersagliando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte altre volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente americano Trump. Teheran inoltre fa sapere di aver bloccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi yemeniti del blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. E notizie di altre vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Verso una tregua dal caldo torrido delle ultime settimane, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il contrasto termico, avvertono gli esperti, potrebbe scatenare forti temporali al nord Italia. Localmente previste anche grandinate forti e raffiche di vento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Fonfoni. Buongiorno, buon martedì, pronti a raccontare tantissime notizie di gossip e non solo. Allora, notizia che è allarmato ieri sera il trasporto d'urgenza in ospedale con l'ambulanza di Fedez. Tra poco vi diremo cosa è successo e come sta ora. Parleremo di Damiano David e Dove Cameron, nozze in arrivo, sono state affisse le pubblicazioni in comune, cerimonia blindata in Toscana, questo sappiamo, anche di questo ne parleremo tra poco. E poi parleremo anche della storia d'amore che ci fu un po' di anni fa tra Paola Ferrari e, indovinate un po' chi, quando farò il nome direte ragazzi ma forse me l'ero persa questa storia, oppure molti sapevano, no, che in realtà sono stati insieme, hanno avuto appunto una storia d'amore. Questi due personaggi, Paola Ferrari è un cantante molto molto famoso. E poi parleremo le immagini pubblicate da Jennifer Lopez di Giuseppe Gioffrè sullo yacht insieme a lei, ma non erano da soli. Tutto questo insieme a tante altre notizie e insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

Allora, ieri sera sui social circolava questa notizia con naturalmente tanto di allarme per tutti i fan di Fedez, ma non solo, anche perché comunque conosciamo purtroppo molto bene i suoi problemi di salute. Proprio a pochi giorni di distanza dalla nascita del suo terzo figlio, Edoardo Lupo, avuto dalla sua compagna Giulia Onegger, l'artista è stato costretto a correre al pronto soccorso per un controllo urgente. Stando a quanto riporta l'ADN Kronos, sembra che lunedì 20 luglio, nella serata, il cantante sia stato costretto a lasciare la sua nuova casa milanese a bordo di un'ambulanza che lo ha trasportato al vicino ospedale Fate Bene Fratelli, la stessa struttura dove nel 2023 era stato operato per un'emorragia causata dal sanguinamento di alcune ulcere interne. Già ieri sera in realtà sono arrivati dalla struttura ospedaliera i primi dati sulle condizioni di salute dell'artista, pur sempre da prendere come semplici indiscrezioni. Stando a quanto riportato in anteprima dall'ANSA, sembra che i medici che hanno preso in cura Federico Lucia abbiano precisato che non c'è, per fortuna, di che preoccuparsi. Nonostante il trasporto d'urgenza al Fate Bene Fratelli, non avrebbe nulla di grave e di questo siamo contenti, però sicuramente nel corso della giornata arriveranno aggiornamenti.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Allora, nei giorni scorsi sono apparse le pubblicazioni di matrimonio, un dettaglio burocratico intercettato e anticipato dal settimanale Chi, ecco, che porta a far parlare di questa notizia, cioè che siamo ormai davvero agli sgoccioli, manca poco alle nozze tra Damiano David, De Måneskin e Dove Cameron, le pubblicazioni affisse in comune e poi naturalmente questa cerimonia blindata in Toscana. Per il momento non si sa nient'altro, aspetteremo la data, la location, tutto quello che naturalmente interessa ad ognuno di noi per naturalmente il mondo del gossip. Siamo curiosi, la data, ma anche sapere che location in Toscana hanno scelto.

Allora, sapete, i mondiali sono finiti con la vittoria della Spagna e Paola Ferrari ha raccontato parte di questi mondiali di calcio 2026 sulle reti Rai, ma non solo. Ecco, si è anche concentrata su un capitolo della sua vita privata. La giornalista ha infatti rivelato di aver vissuto una breve ma intensa storia d'amore con, indovinate un po', Eros Ramazzotti, quando entrambi erano giovanissimi e agli inizi della carriera, quindi praticamente non c'erano compagni, mariti, mogli, in assoluto non c'era nessuno, erano davvero molto molto giovani, e quindi ha raccontato Paola Ferrari di aver avuto questa storia d'amore con Eros Ramazzotti, ma tanti tanti tanti tanti tanti tanti anni fa.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code tra gli svincoli di Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code per lavori tra Volpiano e Settimo Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Arriva anche la scelta musicale con tanto di dedica della nostra Lella. Ciao Lella, buongiorno.
1: Buongiorno Davide del mio cuore, come stai?
0: Bene, tu?
1: Allora, oggi vorrei ascoltare, se fosse possibile, Amico di Renato Zero.
0: Te la
1: dedico tutta a te.
0: Grazie.
1: Anche se non è un programma di dediche.
0: No, è anche un programma di dediche.
1: Io ti stringo tanto
0: questo.
1: Forte. E ci sentiamo domani, Daviduccio del mio cuore. Tanti,
0: ciao.
1: Tanti baci.
0: Ciao Lella, arriva Renato Zero.

0: Allora, sapete, arriverà una novità nel programma Amici di Maria De Filippi, proprio come accade ai talent che emergono a Broadway e quindi anche negli altri stati. Ecco, adesso il programma di Maria De Filippi Amici avrà una disciplina in più, cioè le discipline sportive. Quindi praticamente arriverà questa novità nel programma di Maria De Filippi e poi Amadeus prenderà il posto di Anna Pettinelli, molto probabilmente.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Adesso parliamo di vacanze VIP e allora la protagonista è Rebecca Staffelli, che si concede qualche giorno di relax in Puglia e sui social condivide una serie di scatti che raccontano la sua vacanza, tra giornate al mare, tramonti, cene vista spiaggia e momenti di coppia con il compagno Alessandro Basile. La conduttrice mostra anche alcuni dei momenti più belli della sua estate, sfoggiando appunto una forma fisica, ragazzi, niente male. Non mancano le foto poi con gli outfit estivi, i piatti di pesce, gli immancabili selfie che accompagnano il viaggio. Quindi abbiamo dato una sbirciatina alle vacanze VIP di Rebecca Staffelli.
1: Radio Italia 1.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:01.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Bentrovati dalla redazione. A Bologna la piazza si infiamma a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Si registrano 11 feriti tra le due parti. Giustizia non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. Intanto il caso di Fakir accende il dibattito politico sulla sicurezza. Vicinanza agli agenti e agli operatori del 118, ha espresso il vice premier Salvini. Non sarà un nuovo caso Cucchi, chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi. All'attacco alle opposizioni che parlano di immagini raccapriccianti e chiedono un'informativa urgente al titolare degli interni. Il centro e sud dell'Iran di nuovo nel mirino degli attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che hanno annunciato di aver colpito obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon, distrutto un data center, annunciato anche il fermo di 2 petroliere che stavano transitando nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco. E notizie di vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Cordoglio nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente italiano della Casa Bianca e collaboratore di La 7, trovato morto nella sua abitazione a Washington. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da un malore. Solo poche settimane fa Compatangelo aveva realizzato l'intervista esclusiva a Trump subito dopo il G7, che aveva innescato lo scontro con la premier Meloni e il gelo nei rapporti tra Washington e Roma. È tutto, a più tardi.
6: Radio Italia 1.

Gianni Morandi, Alessandra Moroso con Hit Parade apre la seconda e ultima ora dell'appuntamento del mattino dedicato alle notizie di gossip. Tra poco parleremo di televisione, anche perché ci sono delle novità in arrivo.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Allora, come già detto, tra poco parleremo di televisione, ci sono delle novità, non è confermata la presenza di Barbara D'Urso ballando con le stelle, ma molto sicuramente, no, in queste ultime ore si vocifera che al posto di Selvaggia Lucarelli potrebbe arrivare Simona Ventura.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, sapete, no, che la vita privata di Giuseppe Gioffrè torna, è tornata al centro dell'attenzione per uno scatto pubblicato da Jennifer Lopez in un carosello postato su Instagram dalla cantante in occasione del compleanno di un'amica comune. Infatti figura proprio l'ex ballerino di Amici mano nella mano con un ragazzo moro, la cui identità resta al momento sconosciuta. Allora, questo è un gesto d'affetto che ha alimentato le indiscrezioni in merito a un possibile nuovo legame, per quanto non vi sia alcuna conferma ufficiale sulla natura del loro rapporto o sulla l'effettiva presenza di una storia d'amore in corso. Però questa immagine, no, parla chiaro. Sicuramente c'è un bellissimo rapporto tra i due e sicuramente c'è una bellissima amicizia tra Giuseppe Gioffrè e Jennifer Lopez.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 4 Torino-Milano a Settimo Torinese in direzione Torino. Segnaliamo un altro incidente sulla statale 229 del Lago d'Orto a Gozzano in entrambe le direzioni. Per un altro incidente segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza tra Pellizzano e Asties in direzione Torino. Ed è temporaneamente chiuso lo svincolo in ingresso a Pellizzano in direzione Torino. Per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Infine, per un trasporto eccezionale, temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, parliamo, come già detto, di novità per quanto riguarda alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Praticamente si parla di una delle vincitrici di Ballando con le Stelle, eccolo qua la notizia, di Andrea De Logu, che in un'intervista ha dichiarato che Elodie dà lezioni su come si vive una storia d'amore, ecco, libera, insomma, ecco. E poi ci sono altre notizie proprio legate appunto al programma di Milly Carlucci su, naturalmente, chi prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli. Si vocifera appunto ormai da giorni che molto probabilmente arriverà Simona Ventura, ma rimane ancora in ballo il nome di Barbara D'Urso, quindi staremo naturalmente a vedere nei prossimi giorni, quando poi il cast sarà al completo, quale nome apparirà al posto appunto di Selvaggia Lucarelli.
1: Radio Italia 1.

0: chiuda e arriva il messaggio della nostra Fiammetta. Ciao Fiammetta,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Buongiorno, come stai?
0: Bene, tu?
1: Io tutto bene,
0: tutto
1: grazie.
0: Bene?
1: Allora Davide,
0: sì?
1: Siccome oggi faccio 57 candeline,
0: auguri,
1: te lascio scegliere a te la canzone.
0: Scelgo
1: da
0: io.
1: Farmi sentire. Un bacio grande a tutti, buon martedì, co cuore. Ciao Davide,
0: ciao.
1: A domani.
0: Buon compleanno la nostra Fiammetta. Allora, una canzone, spero ti piaccia, ho scelto questa, di Francesco Renga, si intitola Nuova Luce.

0: Francesco Renga con Nuova Luce. Ancora tanti tanti auguri alla nostra fiammetta, buon compleanno.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, c'è un esperimento tutto italiano: ridurre in modo significativo il numero delle femmine, della fertilità delle uova della zanzara tigre, che oltre a pungere alle persone trasmette i virus di molte malattie contagiose. L'esperimento realizzato nei laboratori dell'Enea a Roma è svolto in collaborazione con un progetto insieme all'Università La Sapienza. Il risultato è stato l'abbattimento dell'88% delle capacità di riprodurre uova fertili destinate a superare il periodo invernale. Il risultato della prima parte della sperimentazione di una piattaforma innovativa per l'applicazione del maschio incompatibile, e si tratta di una campagna sostenibile di controllo della zanzara tigre e di altri insetti fastidiosi che mira a ridurre in modo naturale le capacità di riproduttive delle femmine.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Settembre con 2 settimane chiude l'appuntamento del mattino. Per quanto mi riguarda, ci risentiremo domani dalle 9 alle 10 per un'ora insieme e per raccontare tante altre notizie di gossip e non solo. Vi auguro uno splendido martedì. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:01.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Almeno 11 feriti nei tafferugli scoppiati ieri sera a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine, morto domenica durante un intervento della polizia. La guerriglia urbana è proseguita fino a tardanotte nei pressi della prefettura, dove antagonisti e collettivi hanno scagliato oggetti contro gli agenti, lanciate anche bottiglie e una bomba carta, mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Giustizia e verità, non vendetta, aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. Nuova notte di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale militare USA ha portato a termine un'altra serie di attacchi per la decima notte consecutiva contro la Repubblica Islamica, colpendo siti nel centro e nel sud del paese. I Pasdaran rispondono colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove sono state attaccate anche infrastrutture Amazon, distrutto un data center. Annunciato anche il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Secondo Axios, i mediatori di Teheran starebbero spingendo per un nuovo cessate il fuoco, mentre il capo della Casa Bianca, Trump, starebbe valutando una guerra totale. E nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un'intera famiglia, i genitori e i loro quattro figli, tutti tra i 12 e i 5 anni, sono morti nel bombardamento della loro abitazione centrata da un drone a Gaza City. Solo sabato scorso l'esercito aveva ucciso in un altro attacco un'intera famiglia di 5 persone, tra cui 3 figli minori. Secondo Tel Aviv, il padre, Adam Nasman, apparteneva alla brigata locale di Hamas e aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre del 2023. Maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari della Guardia di Finanza hanno individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i 2 agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
2: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
4: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte. Molte volte la minaccia di Trump. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e 4 figli tra 5 e 12 anni.
2: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Italia 1. Ora esatta.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega all'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione e che oggi precisa: ieri Bologna ha visto due piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Ha annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, ha sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Italia 1.
5: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, buon martedì 21 luglio, le 15.09, pronta, prontissima, microfonata e cuffiata. Ieri la Simo non c'era, ma oggi recupereremo tutto il tempo, tutte le nostre news perdute, la bella musica, quella sempre, i vostri messaggi, quindi grazie perché mi sono seduta qui e c'erano già messaggi che chiedevano, ma la Simo ieri che fine ha fatto? Sono in forma, sono tornata, andremo a curiosare con Socializzando con la Simo le pagine, sulle pagine official social dei nostri vipponi per vedere cosa hanno combinato in questi giorni. Ci sarà la bella musica di Radio Italia 1 come quella che sta arrivando, l'abbiamo detto l'altro giorno, ci sarà l'ultimo singolo di Achille Lauro, La città degli angeli, e non potevamo non ascoltarlo insieme.

Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone 0. Ma posso rimediare?

0: qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: più.
1: Tu cosa fai stasera? Noemi sta meglio, ragazzi. L'abbiamo vista sui social nella stanza di ospedale con il collare, il ghiaccio in testa. Volevo rassicurarvi, dopo quello che è successo ieri sera, non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista, mi sono preso un grande spavento, ma per fortuna sto bene, ho qualche acciacco e un po' di odore. Praticamente aveva gli occhiali da vista, non ha visto che è finito il palco e quindi è caduta giù. C'è proprio il video anche dove si vede che cade giù dal palco e noi eravamo molto molto tristi perché è successo a Salvo Marina, è caduta dal palco al termine di briciole, si è praticamente avvicinata al bordo palco per salutare il suo pubblico ed è caduta a terra, quindi abbiamo avuto un po' di paura che fosse successo il peggio. In realtà ha qualche acciacco, le sue parole sono proprio queste: non vedo l'ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi, ci rivediamo prestissimo, vi abbraccio forte. Sta meglio, è stata curata dai medici, trasferita all'ospedale di Vasto per accertamenti, ovviamente qualche giorno per riprendersi, poi continuerà con i suoi live. In bocca al lupo alla nostra Noemi.

0: Elisa con la sua Amore è al 347-049-3131. I nostri Radio Italia 11 si sono scatenati quest'oggi perché ieri non c'ero e quindi oggi mandiamo tutti i messaggi alla Simo perché ci siamo spaventati. No, nulla di grave, ragazzi, ci sono, sto bene, sto benissimo, quindi sono qua insieme a voi, anzi continuate a messaggiarmi, il numero è 347-049-3131. Ringrazio già tutti coloro che stanno scrivendo. Tra poco parliamo, vabbè, dai, un po' è la notizia del giorno, no? Finalmente nozze in arrivo, lo sappiamo già, per Damiano David e Dav Cameron, però sono state affisse le pubblicazioni, ne parliamo tra poco.
1: Radio Italia 1.

0: Edoardo Bennato torna alla grande con la sua ogni settimana. Che bello riascoltare la voce di Edo in radio, un altro bel cadeau che facciamo a tutti i nostri Radio Italia Unici. Allora, finalmente sono state affisse le pubblicazioni di nozze nell'albo pretorio del comune di Roma. Il frontman dei Måneskin, il nostro Damiano David, si sposa con Dove Cameron. Oh, aveva fatto già la sua proposta di nozze con l'anello, ve lo ricordate? Abbiamo seguito passo a passo questo fidanzamento. Finalmente il grande giorno arriva, ci arriverà a breve. Adesso ci sono solamente ovviamente le pubblicazioni di matrimonio presso il comune di Roma, città di origine di Damiano. È molto molto bello, quindi un passo, diciamo, burocratico in più, ok? Quindi il 15 di luglio sarebbero state affisse. Adesso quando si sposeranno, ragazzi? Perché ora manca la data del matrimonio. Non sarà un matrimonio sicuramente intimo, perché l'ha già raccontato Cameron in un'intervista. La lista degli invitati sarà molto lunga, anche perché dice Damiano ha un migliaio di cugine, quindi beh, inviterà anche noi? Beh, ovvio, poi c'è tutta la famiglia Måneskin con amici e annessi, quindi saremo in tantissimi. Vedremo quando sarà quel giorno, un giorno di settembre, ma lo scopriremo solamente nei prossimi giorni.
1: Radio Italia 1.

Alex Warren con la sua Ordinary. Vado a salutare Elisabetta che è al 347-049-3131, ci dice che l'ultimo giorno di lavoro, poi da domani sarà in ferie, che bello, che bella, sarà in vacanza, quindi goditi le vacanze. Vuoi ascoltare Fulminacci con Maledetto Me? Noi ce l'ascoltiamo perché adoriamo Fulminacci, adoriamo questa canzone, ma soprattutto siamo molto felici che tu da domani non debba più andare a lavorare perché sei in vacanza. Ciao Elisabetta!

Lost Frequencies e Nathan Nicholson, bellissima questa canzone richiesta, sempre tantissime richieste qui al 347-049-3131. Siamo molto contenti che i nostri Radio Tele 11 siano contenti. Non ho parlato del weekend perché ieri era lunedì, ne avete parlato sicuramente con Sergio Melito, però avete passato tutti un buon weekend, l'ho visto dalle vostre foto, molti sono in vacanza, quindi ci stanno già ascoltando dall'app. Se non l'avete ancora scaricata, fatelo, perché è semplice, facile, gratuita, molto molto easy, facile da installare sui vostri dispositivi mobili, e vi servirà appunto perché se andrete fuori dal Piemonte, quindi non c'è l'FM, potete ascoltarci con l'app o anche con lo streaming. Quindi salutiamo tutti coloro collegati insieme magari dal sito www.radioitalia1.org. La tua

0: ma c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 16.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la Premier Meloni, intervenendo sui social circa le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. La polemica per i disordini di ieri divide la politica. La Lega attacca il sindaco di Bologna Lepore. Da irresponsabili chiamare una manifestazione, dicono, ma il primo cittadino si difende. Ieri Bologna ha visto due piazze, dice, una pacifica che ha espresso la vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, lo dichiara parlando con l'ANSA il presidente della Società Italiana Sistema 118 Mario Balzanelli, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra di contenimento. Italia nella morsa di caldo e afa, con temperature record ancora per poco, si va avanti verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città, da Bolino Rosso ben 18. Domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare sollievo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso intanto un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. A dare l'allarme sarebbe stato un amico della vittima, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Non si esclude alcuna pista, disposta l'autopsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

musicale Francesca Michelin, Planet Funk, aprono la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Allora, non ci siamo parlati sui mondiali perché ieri la Simo non c'era, quindi avete incominciato a scrivere: se Simo sei contenta per la vittoria della Spagna? Certo, gran partitona veramente che non finiva mai, cioè, mi ricordava cose incredibili. Vabbè, non c'era l'Italia, ma comunque abbiamo guardato lo stesso questo mondiale un po' notturno, tanto americano. Vabbè, c'erano delle partite che era impossibile anche guardare per via degli orari, però sono contenta, sicuramente sì, anche che tutto sia iniziato e finito bene, quindi anche per quello che riguarda la sicurezza e quant'altro. Quindi grande, grande partitona, viva la Spagna, siamo molto contenti. Anche voi me lo state scrivendo, perché in tanti nel sondaggione venerdì scrivevate: secondo noi vince la Spagna, anche se l'Argentina sulla carta forse un po' più forte. In realtà, via, liquidati, comunque una squadra europea a vincere i mondiali, ne siete contenti? Scrivetemelo ancora al 347 049 3131.

0: Terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
4: no, in senso lato,
3: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Press con la sua introvabile, allora è trovabilissimo. Fede è in ospedale in questo momento con gli accertamenti in corso, è arrivato in ambulanza nella serata di ieri, i medici lo stanno monitorando, la situazione è legata a una complicanza già affrontata nel 2023, quindi lui è in questo momento in ospedale. Fate bene fratelli, è arrivato appunto nella serata di ieri, il ricovero sarebbe legato a questa riapertura di una vecchia ulcera, questa complicazione che è collegata appunto a quello che già era stato il suo ricovero qualche anno fa, quindi le sue condizioni per il momento non sarebbero considerate gravi dai sanitari e comunque sotto accertamenti, con gli accertamenti necessari sta facendo praticamente tutto quello che c'è da fare. Noi continuiamo a monitorare anche il suo social, e questa notizia arriva tra l'altro anche a pochi giorni dalla nascita del suo terzo figlio Edoardo Lupo, avuto con la compagna Giulia, che ne abbiamo visto quell'altro giorno il 16 di luglio all'ospedale San Raffaele di Milano. È una giornata, un po' una settimana di ospedali per cose belle, cose brutte, quindi forza Fedez, perché c'è il tuo piccolino a casa che ti aspetta.

0: cattive abitudini con Salmo e con la pesce. Quali sono le vostre cattive abitudini? Per esempio, una cattiva abitudine potrebbe essere quella di non fare colazione, perché poi tutti i nutrizionisti, i dietologi ci consigliano di fare colazione. La vostra cattiva abitudine, non so, guarda, mi fumo 4 pacchetti di sigarette all'ora, fatemelo sapere. No, non seguite questo esempio, non si fuma, mi raccomando, comunque poco. 347 049 3131, voglio sapere le vostre cattive abitudini. Lo facciamo e lo faccio mentre ascolto e ascoltiamo la nostra abilità a muoversi in Piemonte, e poi ritorniamo qui in diretta con la Simo.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la statale 28 del Colle di Nava. A causa di un incidente è chiuso un tratto di strada nel comune di Ormea in entrambe le direzioni. A causa del sinistro sono inoltre presenti code fra Ormea e Cantarana in entrambe le direzioni. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Ci occupiamo infine della provincia di Alessandria. Per lavori sulla provinciale 225 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Melazzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Camera. Allora, la cattiva abitudine di Serena è un po' quella che abbiamo tutti, secondo me. Quando si mette davanti alla TV per guardare una serie, quindi magari ne guarda un po' tante, fa un po' tardi, smangiucchia qualsiasi tipo di cibo davanti alla televisione. Si passa dal dolce al salato, dal salato al dolce. Lo so, ma succede un po' a tutti, Serena. Quella è veramente una cattiva abitudine, possiamo dirlo? Perché sei lì così, ho voglia di qualcosa di dolce, ti alzi e vai a prendere il dolcino, poi dopo bevi e poi cominci, ma qualcosa, avevo delle patatine laggiù al fondo, e vai e mangi le patatine, poi torni al dolce, poi è una cattiva abitudine, però che bello, l'importante è ricordarsi di vivere, come dice anche Jovanotti, quindi ci sta che mangiamo anche davanti alla televisione. Tra poco parliamo ancora di questa finale super bella, anche con tanta musica per quello che riguarda i mondiali, e parleremo ovviamente della nostra Laura Pausini.
1: La tua

0: Madonna con la sua Dance Syria, Madonna anche lei presente alla cerimonia dei mondiali, ma per rappresentare l'Italia c'è la nostra Laura Pausini alla finale Spagna-Argentina, tantissime foto, tantissimi video ovviamente sul web, ha interpretato con Robbie Williams l'inno ufficiale della FIFA, ma prima della partita ovviamente si è fatta un po' di selfie, anche lei si fa i selfie ragazzi, non è soltanto, poi lei veramente piace tantissimo fare i selfie con i vipponi e quindi ne ha fatti con Tom Cruise, abbiamo visto con Shakira, poi con i BTS, il gruppo sudcoreano che tanto tanto ci piace, e poi dopo si è vestita ovviamente con la maglia della Spagna e ha detto ci vedremo presto in tour e ovviamente ti aspettiamo anche qui a Torino. Il 347-049-3131 è lì per voi, ma ora consigli per gli acquisti.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Karol G, Latina Forever, musica latina, visto il caldo che c'è fuori, comunque pare che dalla prossima settimana, ci dicono sempre così, dalla prossima settimana caleranno un po' le temperature, a me sembrano sempre uguali ragazzi, che di notte, la notte come il giorno, mai non si dorme più, quindi è diventato, non c'è più notte giorno, è diventato una cosa unica, un giorno, va bene? Allora io voglio salutare tutti i nostri realitari unici che ci stanno veramente scrivendo le loro cattive abitudini, una cattiva abitudine di Alessandro, Ale, tanto lo posso dire perché tu me l'hai scritto, dillo pure in diretta, è quella quando va a fare benzina di mettere il portafoglio sul tettuccio della macchina, perfetto, quindi prendi i soldi, lo metti lì, poi invece di metterlo in tasca lo appoggia sopra, penso alla pompa di benzina, al distributore, e te lo dimentichi, ok? Invece a volte parti e, là, e vai in giro, quindi praticamente con il portafoglio che rischia di cadere alla prima curva. Beh, non sei soltanto tu, anche quella è un'altra cattiva abitudine che abbiamo. Allora, sta quasi per terminare la seconda ora di diretta, ci riascoltiamo nella terza, vi ricordo che Sergio Melito questa sera sarà in onda solo dal 18 al 19, ma mi terrà compagnia per una bella ora, quindi questa sera le nostre dirette termineranno alle ore 19. A fra poco. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A stanno lavorando duramente per prepararsi al meglio per la stagione che partirà tra poco più di un mese. Dopo una settimana di ritiro, ecco le parole di Rino Gattuso, tecnico della Lazio, ai canali ufficiali del club.
8: Il campo in questo momento è grandissimo per tutte le squadre, però lo sappiamo. Però veramente chapeau ai ragazzi per come si sono comportati, per quello che hanno fatto. Ha fatto un grande caldo. Sono stati bravi, non hanno mollato, siamo stati bravi a perdere pochi giocatori, sono stati bravi loro a presentarsi in condizioni buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare su tante cose, però spirito, mentalità, voglia c'è stata e bisogna ripartire da questo. Ma io penso che se andiamo a rivedere la stagione dell'anno scorso, tanti meriti sia dell'allenatore, del mio ex collega, però anche di questi giocatori, perché per tutto quello che è successo l'anno scorso, fattore ambiente, giocatori infortunati, la squadra non si è mai disunita, è sempre stata compatta e penso che me l'aspettavo questo, sapevo che era un gruppo, è un gruppo di ragazzi che hanno voglia di lavorare, stanno bene insieme, è normale che su tanti aspetti ci abbiamo ancora tante cose da migliorare, però ero consapevole di trovare un gruppo che aveva una buona mentalità, c'è una buona mentalità e bisogna ripartire da questo.
7: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
6: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Enrico Nigiotti con la sua Maledetti Innamorati apre la terza ora di diretta in compagnia della Simo. Alle ore 18 ci sarà il nostro e il vostro Sergio Melito, che vi terrà compagnia soltanto fino alle 19 questa sera, ma l'importante è esserci. Ci siamo qui con voi. Vi ricordo il 347 049 3131. Vi ricordo che vi stiamo chiedendo quali sono le vostre cattive abitudini, suggerimento della canzone di Maci con la pesce. Quali sono le vostre cattive abitudini? Le sto leggendo, di cotte, di cose, alcune non si possono proprio dire, ragazzi, soprattutto in questo momento estivo. Vabbè, diciamo, vabbè, girare nudi per casa d'estate, vabbè, non è una cattiva abitudine. Adesso ci vorremmo togliere anche la pelle dal caldo che fa, però datemi una vostra cattiva abitudine e la diremo qui in onda, in diretta su Radio Italia 1 in compagnia della Simo.
2: La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Effetto Michelangelo con Mr. Re. Regia, dov'eri? A berti il caffettino. Ah, vabbè, ok, dai, ci sta. Cattive abitudini dei nostri Radio Italia Unici, ce ne sono tante, tantissime, fanno anche molto ridere. Ce n'è una, per esempio, me la manda, ecco, questa qua, la cattiva abitudine di Saretta, che ci dice: Simo, la mia cattiva abitudine è quella di non leggere mai l'etichetta sui prodotti che compro. Praticamente un po' lungo il messaggio, ma ve lo faccio un riassunto. Sui prodotti che compro, e quindi spesso magari porto a casa delle cose che o sono già scadute oppure stanno per scadere. Beh, quello capita un po' quando siamo di fretta, magari dici: beh, compro questa cosa qui, non scadrà proprio domani. Effettivamente scade proprio magari domani o è già scaduta. Quindi mi raccomando, guardiamo sempre le etichette, soprattutto portiamole poi indietro le cose se ce ne accorgiamo quando siamo a casa, se ce ne accorgiamo mentre siamo in corsia. Chiamare qualcuno del supermercato, del negozio, e dire: guarda che scade praticamente oggi, ora allora la metti al 50%, oppure domani non se la compra nessuno. Quindi Sara, è un'abitudine, una cattiva abitudine.

Effettivamente è vero, dovremmo guardare molto più spesso le etichette dei prodotti che compriamo. Una bellissima abitudine invece quella dei nostri vipponi quando vanno a portare un sorriso negli ospedali, soprattutto ai bambini malati. Ne parliamo tra poco, perché così ha fatto Emma e c'è un video che è virale.

0: Selena Gomez con la sua In the Dark. Allora, video virale tra i video virali di oggi c'è sicuramente quello di Emma, che appunto è andata a trovare i bambini all'ospedale Gaslini di Genova, porta sorrisi e abbracci, l'ospedale pediatrico ovviamente prima dello show, quindi noi siamo sempre molto molto contenti quando i nostri vipponi fanno queste cose, ci piace tanto. Il concerto più importante lo ha fatto in corsia, siamo proprio sull'official social della nostra Real Brown, quindi di Emma Marrone. Oggi, poche ore prima di salire sul palco a Genova, Emma Marrone ha accolto l'invito dei Gaslini e di Don Roberto, regalando ai nostri bambini il suo tempo più prezioso, più di 2 ore, senza fretta, senza tirarsi mai indietro, prima di andare ovviamente a cantare ovviamente nella sua Genova e anche nel reparto del trapianto di midollo. Quindi siamo molto molto contenti. Emma, sei una grande, lo sappiamo, è stata da poco anche qui a Cervere all'Anima Festival, siete andati a vederla, e quindi è veramente una gran bella persona, oltre che una grande cantante, lo dobbiamo dire, perché a volte si è grandi cantanti però poi magari si scivola un po' nelle cadute di stile. Invece lei è veramente una di noi. Grande Emma.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento piemontesi. Vi anticipiamo che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: non dirmelo a me.
1: Next. Willy Pigliotte con la sua Next. Allora, Next, prossima cattiva abitudine, ce la scrive Alberto e dice: sai, Simo, una cattivissima abitudine, divoro e mangio troppo in fretta e questa cosa qui non va assolutamente bene. Me l'hanno già spiegato, bisogna mangiare lentamente. Quante volte va tritato il boccone? 34 volte, 36 volte. Io faccio due bocconi, testa sinistra e butto giù, quindi è una cattiva abitudine anche quello. Lo so ragazzi, continuate a scrivere che ci state facendo ridere, ci tenete tantissimo compagnia, il 347 049 3131. E lì per voi, allora, si è sposata regia, ma io pensavo fosse già sposata, pensa poi come sono messa, una Spice Girl. Melanie C, icone delle Spice Girl, ha sposato il suo compagno Chris lo scorso fine settimana, e Victoria Beckham era assente ai festeggiamenti ma presente con lo spirito, perché è stata praticamente la stilista dell'abito di Melanie, come testimoniano queste splendide immagini che stiamo vedendo in questa giornata molto molto molto bella. Quindi non c'era presente, ma era presente perché le ha disegnato il suo abitino. Pensavo fosse già sposata, invece no, e ti facciamo allora tantissimi auguri, cara Melanie C, per il tuo matrimonio.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Non si dovrebbe neanche presentarla, vera, questa voce. Jealous Lover, Rolling Stones, suonata qui su Radio Italia 1 in compagnia della Stima. Ancora per qualche minuto poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito. Mi state raccontando le vostre cattive abitudini, e c'è chi mangia davanti alla televisione, c'è chi mette il portafoglio sul tettuccio dell'auto quando va a fare benzina, c'è chi mangia divoratamente. Beh, che italiano quest'oggi, veramente. Che divora le cose davanti alla televisione, va bene, ma non solo, bisogna mangiare piano, lentamente, sennò poi ci gonfiamo, ci viene la pancia, insomma tutto un disastro. C'è chi, cosa, passamene ancora, regia, c'è chi non guarda le date di scadenza, quindi non guarda l'etichetta quando va a comprare, c'è chi non ha voglia di, beh, questa è una cattiva abitudine che abbiamo un po' tutti, quella di buttar via l'immondizia e fare la raccolta differenziata. La dobbiamo fare però, ok? La cattiva abitudine è quella di non farla e invece dobbiamo farla, quindi la plastica da una parte, l'organico, l'indifferenziato, il vetro, le lattine, bisogna fare così se vogliamo salvare questa terra, visto che ne abbiamo una soltanto, allora salviamola. Grazie Radio Italia 11. Allora ci ascoltiamo Bruno Mars con All My Soul e poi ci ritroviamo qui per i saluti e staffetta con Sergio Melito.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Il tuo DNA col mio DNA, Gabri Ponte Giovanotti, lui ha la radio nel DNA, ragazzi. Cromosomi, cromosomi, DNA radio. Ciao Sergio.
1: Ehi, ma dici a me? Ehi, dici a me?
0: Sì, dico ciao, proprio Simo. A te, come stai?
1: Bene, come stai tu? Allora ho saputo che ti appunto la zanzara, ieri non sei potuto venire per quello,
0: per
1: è vero?
0: Per quello, hai capito, mannaggia.
1: Sulla lingua ti appunto.
0: Non ci sono più le zanzare di una volta.
1: Ti è già
0: comunque
1: passato, peccato. Sono stati zittina ancora un giorno.
0: Devi stare a casa ancora un po'. Ma come,
1: ma
0: mi
1: no,
0: vuole bene Sergio Melito?
1: Ma scherzo,
0: hanno
1: dai.
0: Hanno pianto tutti ieri senza di me, tutti a chiedere dove
1: lo
0: sei,
1: so,
0: come mai, perché?
1: Lo so, tant'è che per punizione io oggi faccio solo un'ora.
0: Esatto, quindi praticamente ieri
1: solo
0: hai
1: un'ora
0: anticipato e oggi te ne vai.
1: Praticamente vabbè, saluto un paio di canzoni e poi risaluto.
0: È vero, un'ora in radio dura veramente poco.
1: Dura poco.
0: Magari
1: dura
0: non
1: poco
0: per chi ascolta, ma per chi la fa sì, è vero?
1: Ma sai, dimmi. Simona, non voglio insegnarti nulla perché non devo insegnarti
0: devi
1: nulla.
0: Devi insegnarci
1: tutto. A volte
0: tutto
1: non è tanto la quantità quanto la qualità.
0: Ah, mamma, detto
1: mia,
0: in questo
1: me ne
0: modo
1: vado, me ne vado.
0: Guarda, vado via più leggera.
1: Me ne vado.
0: Che meraviglia. Domani è già mercoledì, lo sai?
1: Domani mercoledì,
0: già
1: mercoledì,
0: già
1: il 22 domani, eh?
0: Io sto facendo il countdown alle vacanze, tu
1: sì,
0: anche?
1: Sì, per carità, ho già la valigia
0: già
1: pronta.
0: Maggio.
1: Vabbè, dai, non ci pensiamo ancora però, perché domani anzi dovrebbero abbassarsi un po' le temperature domani, quindi speruma bin.
0: Senti, io l'ho detto prima, da due settimane che sento che si devono abbassare.
1: Sì, però per adesso hai ragione, hai ragione. Fa caldo.
0: Diteci la verità prima della
1: fa
0: morte.
1: Fa caldo.
0: Esatto.
1: Va bene, ti lascio andare.
0: Grazie
1: a tra
0: Sergio
1: poco.
0: Buona
1: ciao
0: diretta.
1: Simo, grazie.
0: Ciao Sergio, grazie. Vi lascio in compagnia di Sergio Melito fino alle ore 19 questa sera. Noi ovviamente ci riascoltiamo domani sempre dalle 15 alle 18, ma non vado via senza la mia frase storica. Have a nice time baby. Ciao ciao, a domani dalla Sibo, anche detto un po' così, alla piemontese. Ciao.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18:03.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato scudo penale i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige, settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Radio Italia 1 è in onda con Sergio Melito, martedì 21 luglio, 18 e 9 minuti, corriamo che abbiamo poco tempo stasera. Bentrovati amici, staremo insieme infatti fino alle ore 19, eccezionalmente sarà così oggi e giovedì, sono orari pseudo estivi in qualche modo, quindi dobbiamo cercare di barcamenarci tra un turno e l'altro e cerchiamo comunque di non lasciarvi mai da soli e di farvi compagnia in questo pomeriggio che è un po' più, anzi un po' meno caldo di quello di ieri, ma un po' più caldo di quello che sarà domani, così dicono le previsioni, vabbè. E tra poco per cominciare vi parlerò subito di siccità, a proposito, e con un allarme siccità e con il fiume Po, che in qualche modo ci riguarda, in sofferenza e autobotti per l'acqua potabile in diversi comuni addirittura, ed è un allarme lanciato dall'osservatorio dell'autorità di bacino del Po. Ne parliamo tra poco, intanto ben trovati su Radio Italia 1, naturalmente sempre a vostra disposizione il 347 049 3131. Partiamo con Demi Lovato.

Allora, Demi Lovato con Fast. Sì, allarme siccità per il fiume Po, naturalmente, nonostante i temporali degli ultimi giorni qua e là. Cresce l'allerta per la siccità in diversi territori tra Veneto, Lombardia, ovviamente Piemonte e Marche. Ce lo dice l'Osservatorio dell'Autorità Bacino del Po. E allarme anche per l'acqua potabile, numerosi i comuni serviti addirittura con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. L'osservatorio definisce critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo, mentre nel delta del Po prosegue l'emergenza per l'intrusione del cosiddetto cuneo salino. In Lombardia sarebbero addirittura 50 i comuni in difficoltà.

0: riguarda diversi comuni, diverse regioni, non solo il fiume Po, ma anche il Lago Maggiore. Staremo a vedere. 18 e 14, adesso abbiamo Mietta con Mille Bugie.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

18 e 21 minuti, Radio Italia 1, martedì 21 luglio, Sergio Melito con voi fino alle 19, stasera era Francesca Michelin con Una donna non può. Tra poco parleremo di viaggi in aereo e parleremo di più di 2,8 milioni di bagagli degli italiani smarriti o rubati soltanto nell'ultimo anno.

0: Un incontro inedito, quello tra Mara Sattei ed Enrico Ligiotti per questa estate 2026. Sabato sera il titolo della canzone. Tra gli italiani che hanno viaggiato in aereo nell'ultimo anno, dicevamo, oltre 2,8 milioni hanno subito il furto o lo smarrimento dei propri bagagli. E questo emerge da un'indagine. Guardando nel dettaglio, oltre 1,9 milioni di viaggiatori hanno avuto il bagaglio smarrito in maniera definitiva dalla compagnia aerea. A più di 786 mila vacanzieri, la valigia è stata consegnata in ritardo e a quasi 168 mila è stata rubata in aeroporto, ma senza responsabilità della compagnia aerea, ok? Per tutelarsi da questo tipo di imprevisti, sempre più italiani allora decidono di affidarsi alle assicurazioni, tanto è vero che tra chi ha sottoscritto una polizza viaggio più di uno su tre, quindi circa 1,2 milioni di persone, ha incluso anche la copertura per lo smarrimento o il furto del bagaglio. Insomma, queste polizze coprono, è una, solo una sorta di estensione della tradizionale polizza viaggio e tutela, e coprono l'assicurato sia in caso di smarrimento, appunto danneggiamento o ritardata consegna delle valigie da parte del vettore aereo. Attenzione però, perché l'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale dei beni e non si terrà conto ovviamente dei valori affettivi.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Mondovie e Niella Tanaro in direzione Savona. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Sito e Bruere in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A7 Milano-Genova, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

E allora, lei è Katy Perry con Watch It Burn. 18:34, dai, fino alle 19 stasera abbiamo il tempo contato su Radio Italia 1 in compagnia di Sergio Melito. Sì, è vero, l'estate, il caldo, i condizionatori, ma quest'anno è tornato di moda il ventaglio. Non ci crederete, ma anch'io ultimamente ne ho comprato uno. Sì. Il vintage sfida la tecnologia, c'è chi ne ha di storici, magari tirati fuori dai cassetti, dei comò, fino ai ventagli che arrivano addirittura alle passerelle dell'alta moda. Questo accessorio ecologico e chic, simbolo della stagione. Insomma, niente da fare, i rimedi della nonna sono i più efficaci e quindi il caro vecchio ventaglio che un tempo era considerato anticaglia da scovare in fondo ai cassetti dei comò e oggi capace di conquistare le strade delle grandi città, le spiagge e persino le passerelle dell'alta moda, come dicevamo, trasformandosi nel vero antidoto all'afa. Se dovessi fare o dare contezza di quanti di voi all'ascolto hanno un ventaglio, voi fanciulle, ma anche voi fanciulli magari in macchina, credo che si alzerebbero tantissime mani per dire: io ho un ventaglio, guarda, io mi sto sventolando proprio adesso. Quindi viva il ventaglio, che in qualche modo non inquina, in qualche modo non dico che rinfreschi o raffreschi come un condizionatore, ma ti dà quel temporaneo sollievo, tanto da poter dire: ah, adesso sì che si respira meglio, viva il ventaglio!

0: Yayo J-Ax, 18:42 minuti. La mente fervida dei giapponesi poteva fermarsi, secondo voi? Adesso sapete quale idea è venuta direttamente dal Giappone? Niente di fantascientifico, ma semplicemente un frigorifero per esseri umani. Ma non per ibernarvi o farvi sopravvivere fino al 3000, no, proprio solo semplicemente per fare la funzione del frigorifero, no? Cioè per rinfrescare, ma in questo caso gli esseri umani. Il frigo umano made in Japan ha meno ambizione e si limita a pensare se stesso come un rimedio contro il caldo, praticamente un'aria condizionata sotto steroidi. Per presentarlo si potrebbe scomodare uno storico slogan e ricordare che per un caldo grande non ci vuole un refrigerio grande, ma un grande refrigerio. E quindi dal Giappone è arrivata questa idea, questa cabina anticaldo costruita, che è già stata costruita, praticamente l'evoluzione diretta di quei distributori automatici refrigerati che già sono molto diffusi tra Tokyo e dintorni. Si tratta di tutti a tutti gli effetti di una cabina simile a quella in cui si fa la doccia, solo che in questo caso i classici bocchettoni non sparano acqua quanto piuttosto aria fresca. I soffi refrigeranti vengono direzionati apposta verso quelle zone del corpo dove il refrigerio arriva più in fretta e meglio, puntando dritti dritti a testa, collo, spalle e schiena, sperando poi in conseguenza che non siano cervicale, artrite, artrosi e quant'altro. Ma io parlo da vecchietto, naturalmente.
1: Radio Italia 1.

0: 18 e 50 minuti, amici, mi suona strano dirvi pochi minuti e ci saluteremo, ma oggi va così. Era Summer con Andrassid, adesso un comunicato molto importante, molto interessante, ascoltatelo con attenzione, poi torniamo con Alex Warren e Fever Dream.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

Versione remix del successone We Are Family delle Sister Sledge. È tutto, amici. Stasera vi saluto a quest'ora, ma domani ci ritroviamo regolarmente dalle 18 alle 20, sempre qui su Radio Italia 1. Buon proseguimento d'ascolto e di serata da Sergio Velito. Un caro abbraccio per salutarci la nuova dei Backstreet Boys. A domani, ciao! La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro-nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche, è gialla per altre 4 regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po, a lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna, prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Italia 1.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Radio Italia 1.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade regionali. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A4 Torino-Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Chivasso Centro e Chivasso Est in direzione Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Italia 1.
1: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna indaga sulla morte di Fakir a seguito di un intervento della polizia, decesso su cui ieri migliaia di persone sono scese in piazza. Ne sono seguiti scontri condannati oggi dalla premier Meloni. Disordini da cui prende le distanze anche il sindaco di Bologna Lepore. E poi rimane alta l'eco sul caso Roggero. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
6: Due vicende molto diverse, quelle di Mario Roggero e Abderrahim Fakir, ma accomunate dal tema giustizia e dallo scontro politico. A Bologna, durante un fermo di polizia, è morto il 43enne Abderrahim Fakir. I due poliziotti e i quattro operatori del 118 intervenuti sono ora iscritti nel registro speciale per i pubblici ufficiali, il cosiddetto scudo penale voluto dal governo. Ieri a Bologna migliaia in piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir, richieste simili da parte delle opposizioni in Parlamento. Alcuni manifestanti poi si sono scontrati con i poliziotti, 64 agenti feriti con prognosi sino a 35 giorni. La premier Meloni sui social oggi ha scritto: si accertino le eventuali responsabilità sulla morte di Fakir, ma sono inaccettabili le violenze sugli agenti. Il sindaco di Bologna Lepore, accusato dal centrodestra di aver istigato la piazza contro le forze dell'ordine, spiega: Bologna è rappresentata solo dalla piazza che chiedeva verità. Intanto a Grinzane Cavour oggi ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e da 3 giorni in cella a Bollate. Il centrodestra spinge per la grazia, l'opposizione replica sciacallaggio politico e l'associazione magistrati oggi afferma un clima pesante di delegittimazione sui magistrati. E l'associazione magistrati oggi denuncia il clima pesante di delegittimazione sui magistrati.
5: Archiviato il mondiale, sono giorni decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Seppur difficile, resta ancora in piedi la pista che porta Pep Guardiola, ma il favorito per la panchina azzurra rimane Andrea Pirlo, con Roberto Mancini come alternativa. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: Mentre la Spagna si cuce la seconda stella sulle maglie, di tutt'altre faccende affaccendato il calcio italiano, più che mai ammaccato alle prese di questi tempi sulla scelta del nome del nuovo commissario tecnico. Si spera, finalmente, quello che riporterà la nazionale a mirar le stelle. Giovedì sembra possa essere finalmente il D-Day, il giorno della sospirata fumata bianca. Alla vicenda le ultime ore hanno aggiunto suspense per la missione, non tanto segreta, dei fidi scudieri di Giovanni Malagò, di recente eletti Paolo Maldini, Leonardo, direttore tecnico e advisor della FIGC, partiti per Barcellona per convincere Pep Guardiola, nonostante l'ex capo carismatico del City nei giorni scorsi abbia manifestato l'intenzione di prendersi un anno sabbatico. Al momento nulla pare ancora deciso, dicono i ben informati, perché l'allenatore catalano non sarebbe rimasto insensibile al fascino del ruolo, non un semplice CT, ma figura centrale del progetto, a cui spetterebbe l'opera di ricostruzione di tutto il movimento azzurro. In caso di no definitivo di Guardiola, nel ruolo di grande favorito alla successione di Gattuso rimane ben saldo Andrea Pirlo, prima alternativa il cavallo di ritorno Roberto Mancini.
5: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: più.
1: Muoversi in Piemonte. Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Radio Italia 1.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.